Siamo stati in finale, siamo stati in Actalia, siamo stati in Actalia, siamo stati in Actalia, siamo stati in Actalia, siamo stati in Actalia, siamo stati in Actalia, siamo stati in Actalia, siamo stati in Actalia, siamo stati in Actalia, siamo stati in Actalia, siamo stati in Actalia, siamo stati in Actalia, siamo stati in Actalia, siamo stati in Actalia, siamo stati in Actalia, siamo stati in Actalia, Churi Espíritu Santo Shutipi, Amén. Le quiso con la Isoma Clenya, Cayeto Panan, Cayet, yo cancho con historia en gran chinglace, Radio María de Kishka, Ayugonalia, Samangichi Kushilia, Mana Piñanosha, Mikongich, Somaclia, Mikona, Sopina, Somaclia, de Kishka, Yugonalia.